Hai hai hai hai abaziveze kuba ndifune sakho isandla. Kungenjalo uthi 0448840831 babaziveze.